0: garo
1: faitano anay zanzalia samberno dia fiampikale yadana yadana fatane bankwara melakani
0: azato anzanera
1: I azato anzanera
0: karaguri amsema
1: I awara
0: azanina anzanera
1: I azanina anzanera
0: karaguri amsema
1: bankwara.

0: Coreno, ha? Cara Coreno.
1: Desfanta da semo kunisti, anjin kazao telefono, matao kazao softaino, desfanta jalela kaninano.
0: Nam nayab sisi taurano, ida pita zan suitano.
1: Tenga siran zane no?
0: Andam malonga duitano, zao mabola spantano, armar.

Nella faccia nare un piafno, ti attmetti un tiras, ma calassa smarmo, ma smermo. Sa ti menti che assi un facas, ciamas un falafra, di me quanti tanti.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropundur,
0: Mizara falina wanao.